Figli rojos, cucurella, blanques, verdals i albacors. Ai, figli rojos.